0: dipingere la notte.
1: Ma tu sei nel club di quelli che sanno dire ti voglio bene 100 volte al giorno, senza mai capire o sanguinare. Non ti piace amare chi è vicino, lo ami quando scompare. Ami l'arte, sì, questo lo credo. E un giorno comprerai un mio quadro per 1 miliardo. Ma sarebbe bastato di meno che tu rispondessi a un mio sguardo. Ho camminato tutta l'estate tra i corvi del mio abbandono in mezzo a un grano furioso e tu mi mandavi cartoline da qualche posto famoso con scritto

0: Nella mia camera spoglia, nella febbre, nell'ultima ora, ti ho aspettato, non sei venuta. In un ritratto ho dipinto le chiacchiere dello sbiadito cuore. Ci rivedremo presto, ci rivedremo ancora.
1: Su, entra anche tu, cara, nel club di quelli che dicono ti amo 100 volte al giorno, senza mai sanguinare. Compra un vero Van Gogh, fatti mercante, esperto. Spiegami che non avrei dipinto così tanto, così bene, se non avessi sofferto.
0: Poi prendi sotto braccio il mio costoso cadavere, togli al pianto la polvere.
1: Compra un vero Van Gogh e vattene lontano. Non dire, non dire che ci assomigliamo.
2: Les coups de cœur de Chris sur RCF.

Certi silenzi soffiano come il vento. Foglia di amore vola lontano nel tempo in cui si apre un tulipano.

destino premeva a fiorire. Spalancò i petali e fu bocca il cratere. Fuggirono parole, baci ed ore. Spalancò i petali e fu bocca il cratere.

splendido fu il tempo, necessario, lento, violento. Per me forse l'ultimo, per te il primo.

Uno solo mi fu davvero vicino. A uno solo vicino per sempre sarò. Fu così naturale, così speciale. L'amore dato e preso stavolta fu uguale. Così me ne vado, nessuna lacrima, nessun sorriso. Felice o deluso, il libro è chiuso. Uno solo mi fu davvero vicino. Fu così naturale, così speciale.

ci sembran tempi per parlare dell'anima. Non ci sono più diavoli che la richiedono, preferiscono gli immobili. È fuori moda l'anima. Anima. Se ti duole l'anima, non servono antibiotici. I medici si arrendono. Non ci sono meccanici, non si ripara l'anima. E ci sono paesi di poche anime, e ci sono città di milioni di anime, ma non si vedono, si vede solo il traffico e le file ai semafori. È solitaria l'anima, è solitaria l'anima.

Io l'ho vista una volta la mia anima. Mi era uscita di bocca come il fumo di un sigaro. Mi ha chiesto se ero stanco di vivere. Ho detto sì, ma vorrei insistere. E con un gemito tornò al posto solito. È paziente l'anima. È paziente l'anima. Ci sono belle anime in corpi ridicoli e fotomodelle con anime orribili e fanghiglia d'anima dentro volti politici. È nascosta l'anima. Ci sono villaggi di poche anime e ci sono paesi di milioni di anime. E quando muoiono, in cielo salgono.

grande spettacolo, un ingorgo cosmico. E i giornali commentano. 100.000 vittime, ma erano anime inutili di lontani popoli mesopotamici. E si piange un attimo, poi ci si lava l'anima e si dimentica. Si dimentica.

0: sur RCF, Chris nous partage ses coups de cœur.
1: Io non voglio morir cantante, se al buon sonno del padrone servirà la mia canzone. A gola storta voglio cantare, Ringhio di porco e romanze nere. Voglio svegliarvi col fiato ansante, io non voglio

albero, sei degli alberi del mio giardino, annaffia il sangue del mio vicino. Meglio la peste che l'ipocrita danza di vostra santa beneficenza. Chiudete la cella, lasciatemi stare, di libertà vostra non voglio morire. E io non voglio morire attore dentro allo schermo di un paradiso, crocefisso a un finto sorriso di morti inghingheri e ribelli servili, re dello schermo, generale dei vili.

altro che vivere tra una corda e l'altra, saltando dentro la cassa di una viola da gamba. Voglio ascoltare le voci di fuori, ringhio di porco, voce di dama, tamburo indio, amore che chiama, e voci spezzate di cento popoli che dalla mia terra non voglio scacciare. Io voglio vivere, non ho altro da fare. Io non voglio che mi ricordiate nel trionfo, ma nella mia sera, nelle cose che dissi tremando, in ciò che suonai con paura.

dentro un tramonto feroce e rosso, dentro un cielo di sangue e vino. Ascoltate come sembra il primo, l'ultimo accordo che io imparai. Io non voglio, non voglio morire, e a morire